0: Ciao
1: Dracula.
0: Dracula. Questo è tanto privato.
1: E lo deve spiegare.